0: te parler comme la première fois.
1: Cornelia.

Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia a metà

l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia!

Ero ancora un ragazzino, ma pensavo come un grande e guardavo sempre avanti. E studiavo giorno e notte e all'esame di licenza feci il compito.

gabbiano contro il vento, volavo le sembra fermo, così come i miei pensieri. Son cambiato fuori e dentro, ma riguardo il sentimento, il passato sembra ieri.

dire il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

passata lunga e questa notte non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo che non mi sa tenere. Io uomo un po' infantile, già crollato nei tuoi sogni, e non mi sembra logico sperare che ritorni. È stata un'esperienza più breve del previsto, e adesso aspetto solo che la notte

amore, amore, quando vorrai. Io sarò qui, semplicemente qui.

di te, di nuovo innamorerei. E adesso che il tuo nome è da contare sulla punta delle dita, sono qui indeciso se considerarlo

sera aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi

qualche cosa di diverso. Non è per niente amore, e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine, o forse un po' anche per dispetto.

canzone oramai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: sarebbe davvero.
1: Ed è bellissima anche questa canzone, grazie alle vostre richieste, di Nicola Di Bari. Passiamo a Giovanni Scialpi, che ci propone Number 106, è da un suo vecchio cutisc. Anche Scialpi non era in hit per la settimana scorsa.
2: Articolo 590.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma, telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae negozio Unieuro.
3: Unieuro batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata con...

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: Sheriff, net mette ste che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma de 5 che da che il pa?
6: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bene capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza.
7: pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

E con tutt'altre temperature, diciamo la verità, questa mattina si sta benissimo dopo qui da noi, ma anche a Salso Maggiore, foglie dappertutto, un vento questa notte che io non ho sentito. Comunque, pensate che ha spostato qui davanti alla radio vasi di diciamo di un quintale forse con il ciuffo della pianta è riuscito a fare da vela e l'ha spostato. Pensate, poi i teli e quant'altro, ho visto solo da quello il vento che è, non so se anche lì nella vostra zona è stato ventilato, a Salso senz'altro, perché le foglie sono un po' dappertutto e le scope mobili dovranno cominciare a lavorare. Abbiamo, non parliamo del tempo, del clima, parliamo di altra cosa importante. Spero è il terzo giorno questo che non sento l'Anna. È successo qualcosa all'Anna? Mi spiacerebbe tantissimo. Veramente, non per incitarla a chiamare, per l'amor di Dio, ma mi spiacerebbe tantissimo che gli fosse successo qualcosa. Io non ho avuto sentori perché, ripeto, Anna, scherzo, è un fiorellino per te, c'è sempre. Per

ragione, anche se ho molti dubbi, molti, molti dubbi, ti porterà a qualcosa. Allora, due punti per Enrica, per non nei biglietti non lo trovi Enrica, come ti ho già detto, mi sembra di non aver mai citato questo, perciò non hai preso gli appunti e gli spunti. Sai dirmi chi è stato l'ultimo grande tenorino, tenorino, grande, bella voce, cui era talmente bravo che i dirigenti di una certa cosa, non vi dico cosa, se no arrivate più velocemente e l'Anna non è in ascolto, ma sapete che lei recepisce tutto, dicevo, l'hanno fatto studiare a loro spese. C'è uno strascico in questo tenorino bravissimo che logicamente dovrebbe essere famoso per i salsesi, i veri salsesi doc, cioè i 5 o 6 che siamo rimasti a Salso. Abbiamo invece per Fidenza fino al 1950, Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Abbiamo poi il disco quiz intramontabile e sinceramente vedo che l'orecchio assolutamente non c'è. Nel modo più assoluto, capolavoro musicale, non è certo brano sconosciuto come sapeva sceglierli o sa sceglierli l'Anna. Sentite. E poi il rumore. Famoso rumore, bel rumore. Ideus, la canzone di Celentano, che hanno indovinato anche altri rumori difficili, questo che è il più facile. Più facile, cui, senza che nessuno me lo chieda, ho detto tutto di questo rumore, ho detto tutto. Manca solo di dirmi cos'è questo rumore. Ascoltiamolo.

0: l'avete ascoltato già 4 o 5 volte, adesso posso fregiarmi il compito di parlare sopra, ma è talmente evidente cosa può essere questo rumore, a voi dirmelo. 3 premi e 50 punti per questi tre giochi, Fidenza, Disco Quiz e Rumore, ed ora logicamente alla chitichella il nostro primo notiziario di questa
1: notizie flash. Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino.

Un bel amico a quattro zampe, Impa Adozioni, dell'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio
la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Eh sì, parola di Vittorio. Poi abbiamo Teo, il grande cucciolotto di un mese, un pastore tedesco, sarà una futura taglia media. Chi vuole adottarlo, contatti EMPA, Adozioni Parma 34703 61 628 per Teo. Ed abbiamo anche il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di agosto, settembre. Perciò prossimo appuntamento sarà il 23 agosto. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Poi abbiamo Calicantus, che oggi è risaputo, è aperto per lavoro settimanale. È oggi aperto Tous les jours, è per diletta, con grande mole di lavoro, con notizie, informazioni, con fiori recisi, piante di ogni genere, per preventivi di ogni genere, per ogni tipo di cerimonia. Tutto questo è Calicantus, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è dunque il pensiero del giorno? Sei speciale fino a quando fai comodo, poi quando non servi più diventi nessuno.

0: abbiamo sempre Ostia, il Lido di Ostia, Ostia, Ostia, dicono in Veneto, si oppone, pensate, al furto di un paio di calzini, un venditore ambulante viene sfregiato orribilmente. Un ambulante del Bangladesh 35enne, io direi di bastonare questo energumeno, fargli capire, fargli venire due corna dalle botte in testa come alle corna di un bue, sempre ad Ostia. Ad Ostia. Pensate che ha ripreso col cellulare i ragazzini in costume, rischia il linciaggio, arriva la polizia locale. È bastato un rapido passo di parola allo stabilimento situato lì, Toscanelli, per i bambini in costume presenti su un arredile pieno di inverosimile giornata di Ferragosto, mentre invece la Lega sta facendo un mea culpa, vogliono esautorare Salvini. Fontana per primo dice: non temiamo il rinnovamento, cambiamo qualcosa. E sono sagge parole della Lega che abbiamo bisogno di un rinnovamento. Poi sarà il direttivo a sceglierlo. Veniamo invece mancia automatica nei ristoranti italiani. Mamma mia, che vergogna! Ma è legale? È legale? Quasi 50 euro in più. Mai chiesti a voce, spuntano soltanto rileggendo lo scontrino di fine cena quando un influencer di rancata dopo una serata a Forte dei Marmi il 10% aggiunti sotto il nome di contributo facoltativo. Insomma, la mancia è una vergogna. È una vergogna vergognevole. Intanto sempre più provocazioni dalla Russia verso l'Europa. Lo diciamo a Conte, Conte che contesta, Conte contesta l'Europa. Perché spende, vorrebbe spendere per la sicurezza. Abbiamo ai confini un boia, un criminale di guerra. Lo vediamo, sta facendo di tutto per provocare anche una guerra non solo in Ucraina, ma anche in Romania, in Polonia. Insomma, ormai è Parigi, Londra, Berlino si sono messe al lavoro grandi. Parigi, Londra, Berlino sono messe al lavoro per arginare questo criminale di guerra che è Putin. E del resto anche il Papa ieri a Castel Gandolfo ha detto parole che sono condivise dal sottoscritto al 100%. Basta guerre, basta violenza contro i palestinesi. Ci siano due nazioni, Israele, Palestina, Palestina, Israele, e tutto andrà alla normalità, ma logicamente non la pensa così l'altro boia. Risaputo che è il Netanyahu. Intanto rubate ancora opere d'arte dopo il ritrovamento, recuperate, poi lo diremo, a Messina. Ma io dico, i nostri musei, da chi sono vigilati, da chi sono tutelati? Questa volta il bottino è stato ancora più maggiore di quello del Magnani Rocca, che poi ne parleremo fra pochi istanti, nella città siciliana. Fortunatamente i delinquenti, i criminali, non potevano piegare le tele ed erano ingombranti, però fortunatamente i carabinieri hanno recuperato tutti e tre i quadri da circa 8 milioni di bottino, opere d'arte al Magnani Rocca, perciò il colonnello Pagliaro già chiesto il nulla osta per riaverlo. Direttore scientifico Roffi, le opere sono senza danni e mi auguro che vengano a pagare le pene, grandi pene, questi delinquenti. Ed abbiamo il famoso Parma, non si svuota ieri nonostante Ferragosto, a chilometro zero fra cultura e divertimenti, dai monumenti agli spettacoli fino all'eccellenza culinaria, turismo, famiglie intere alla scoperta delle bellezze di Parma. Ed abbiamo il meteo, tempo oggi, allerta giallo qui nella nostra zona, atto finale della lunga estate, speriamo. Io me lo auguro, in arrivo temporali, forti piogge, grandine, temperature finalmente in calo, il rientro è stato un po' a singhiozzi, ripeto, questa notte qui da noi forte vento, fortissimo vento qui da noi, ed abbiamo aperto per ferie anche luoghi del volontariato, la Caritas, non più aperto per ferie, hanno dato tanti pasti a chi aveva fame, cibo, anche relazioni, per avere un Ferragosto di un altruismo che non ha eguali. Ed abbiamo invece l'Eli Soccorso, pensate che la centrale operativa del 118 ha pubblicato i dati tra medici, infermieri, 73 operatori in campo e il famoso elicottero giallo ha effettuato 823 voli in un anno nel 25, sfidando tempo e intemperie. Perciò lo diciamo senz'altro, in tre minuti gli equipaggi sono già pronti a partire, tre minuti, viva l'Eli Soccorso, viva tutti coloro che, ripeto, fanno questi atti veramente eccezionali, di una bellezza d'animo in un mondo che ormai è distorto. Mentre invece andiamo a Scipione, pensate, ladri entrano in casa e col flessibile tagliano la cassaforte, hanno aperto mentre i padroni erano andati a cena fuori, solo a cena fuori, ma avranno senz'altro pubblicizzato la cena. Intanto scade fra pochi giorni il bando per la gestione del tennis club, perciò si tratta di una assegnazione che sarà per 2 anni, vedremo se il bando sarà onorato. Ed abbiamo grossi rami, veramente grossi rami in via Bissolati, sono caduti e sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per rimuoverli. Ed ora abbiamo il tempo, prima del tempo, chiedo scusa, i nati oggi è Santa, intanto è Giacinto e San Mirone. I nati oggi sono spesso individui misteriosi, difficili da capire, che pensano veramente, poiché hanno un'apparenza del tutto nel comportamento tranquillo e solitario, ma in realtà dentro di loro, nel loro cuore, hanno una forza esplosiva. Di solito ricoprono cariche importanti, guidano gruppi con rigore e decisione, vanno sempre alla ricerca del perfezionamento. Hanno una mente fervida, brillante in ogni campo, si sentono legati ad costituzioni e al di fuori del lavoro, sono disponibili, simpatici e veri grandi amici. Sono molto amati dai familiari, per ogni occasione risolvono casi e problemi con grande coraggio. I pregi, forte e protagonista, i difetti, è tempestoso e molto antagonista. Come sarà il tempo oggi? Avremo un lunedì, un inizio settimana, con ingresso di aria relativamente fresca, poco potrà arrecare instabilità, specialmente al mattino e al pomeriggio. Avremo uno zero termico a 4100 metri con temperature minime più 22, massime più 33, venti deboli con rinforzi al pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli. Grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie.
3: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: Ed abbiamo il primo brano per Roberto Boerio di Ivrea, il grande Robertone, che saluta tutti voi, augura a tutti voi un buon inizio settimana e vi dedica un capolavoro di Valerio Liboni, che in pochi conoscono e conosciamo in pochi. È un capolavoro, si chiama Miss Nuvola. È Valerio Liboni per tutti voi da Roberto Boerio di Ivrea.

E per Roberto Boerio di Ivrea questo ed altro, questo ed tanto, tanto altro. Ciao Roby, grazie di tutto. Ed abbiamo una domanda che vale... vale un punto, ma voi sapete, siete molto più pratici del sottoscritto. Cosa significa letteralmente la parola anemia? Tutti sappiamo anemia, cos'è una anemia, ma letteralmente parlando cosa significa? Anemia. Uno anemico. Fuori tempo. Anemia dal greco, io non so il greco, vuol dire mancanza di sangue. È anemico, manca il sangue. È molto meglio che manchi il sangue che il cervello, diciamolo. Ed abbiamo l'amico Pietro il Grande. Ciao Vittorio, buon inizio settimana a te, a tutto lo staff di Radio Montecanate, a tutti gli ascoltatori. Un saluto al carissimo Roberto Boerio, alla gentilissima Mirella di Tabiano. Un abbraccio forte forte alla mia cucciolotta. La grande mia cucciolotta con il... chiedo scusa, dopo quella. Adesso avevo già pronto l'appuntamento in questa versione cover per Antonella di Medesano, dopo Pietro.

ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole attende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando un tratto ti vedrò spuntare in

E per Antonella qui mando un salutone, gloccio, gloccio. Allora, domanda che ho già fatto qualche volta. Sapete dirmi quale famoso libro fu definito dal suo stesso autore una bambinata? Io lo so. Lo so perché ricordo che è una domanda, vedete, che Erika non ricorda. Non ricorda quel tenore. Vedrete che poi al bar i 4, 10, 12, 100 amici al bar riusciranno nell'intento, perché si parla anche dopo il programma. Eccolo, un punto. Pinocchio, brava Erika, brava Erika, brava, brava Erika, tardi l'altra, 26 per Erika. Pinocchio, a lui definito il suo libro, Collodi. Ed andiamo, brava, brava, brava, brava, abbiamo già annunciato, già letto, ho già letto quello che è. Logicamente la dicitura, il messaggio dell'amico Pietro, per tutte le persone citate prima, mettiamo questo bellissimo. Bello, grazie Pietro, grazie a te, alla tua meravigliosa Turin, Turin, il Punte Mess, Vie Turin, vecchia Torino, adesso mi metto a parlare anche il torinese puro sangue. Allora, per l'amico Pietro, gli alunni del sole con Jenny.

0: bella. E adesso fate mente locale di un numero dall'1 al 15 compreso. Voglio, non vorrei, voglio assegnare i 3 premi e i 30 punti a voi dal sabato, 5 punti voi non del sabato. Dall'1 al 15, tanto ormai è il finale della canzone, potete interrompere quando volete, se volete, logicamente. Col chi è numero 2, prendiamo il 2.
1: 4
0: per Silvana, numero 4 per Silvana. Numero 4, c'è qualcuno che ha fantasia nella numerazione dall'1 al 15? Meno 5, 4, 3, 2, 1. Silvana. Prendiamo anche questa, va. Tardiva, ma la prendiamo. 7 per Enrica, tardiva, ma la prendiamo. Silvana, senti. Il 3. Il numero battezzato è il 3. Il numero battezzato è il 3. Di, avete capito che era il 3, sì. L'avete capito? Bene. Stavolta Silvana ha proprio accarezzato il premio. L'ha proprio, diciamo, quasi individuato.
2: Piro, c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Ed ora andiamo, diamoci all'ippica, no, pardon, diamo.

0: vale regalo un punto. Regalo un punto. Come diciamo, grazie a te Pietro, sei sempre gentilissimo anche con i tuoi ringraziamenti, sempre cordialissimo, grazie, sto leggendo. Sapete dirmi come diciamo in dialetto, logicamente non in italiano, perché molto spesso confondete il dialetto con l'italiano. Sapete dirmi come diciamo ci è venuto il nervoso? Quel nervoso lì in dialetto lo chiamiamo Erika, mi raccomando, al bar parlate del sottoscritto. Sempre bello essere nei vostri ricordi. Pronto?
1: No, io non ci parlo. Non parlo del sottoscritto quando sono al bar. Ascolta,

0: Silvana ed Enrica, bravissimo, Gnil Brikve. Diciamo in vero dialetto Gnil Brik. Gli è venuto in brave, Silvana, brava, Enrica, brave, brave, brave, tutte e due che per voi. No. Per voi il dialetto non è un mistero. Gni el bric, 16 per Silvana e 13 per Enrica. Gni el bric, el bric. Ci sono venuti proprio in dialetto non traducibili, non traducibile dall'italiano. Ed abbiamo Claudio, ascoltiamolo.
1: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti Luce di Elisa. Ciao.
0: E io eseguo il tuo desiderio, che è un ordine per me. Attenzione.

0: Cari amici e cari amici.
1: Allora, questa canzone che il nostro Claudio ha dedicato a Silvana ha un sottotitolo. Quale? Io leggo, non è che sia molto pratico di questa canzone. Eccolo qui, la Silvana. Sì.
2: Tramonti a nord est.
1: Silvana, sapevo che era Silvana Tramonti a nord-est, ho letto e lo no, io non lo sapevo nel modo più assoluto. 35 Tramonti a nord-est, luce, Tramonti a nord-est, sottotitolo, come ce ne sono tanti. Poi abbiamo la Carla, Carla, abbiamo l'amica Francesca. Il grande dottore cardiochirurgo Giovanni Cagnoni e logicamente Vittorio, con la donna cannone, il vero grande capolavoro di Francesco De Gregori.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Bella, bella, ed andiamo con una domanda che vale un punto. Ciao Carlina, ciao Francesca, ciao al starà operando, è in continua sala operatoria il nostro Giovanni Cagnoni. Ciao Giovanni, e un ciao Vittorio. Allora, sapete dirmi come si chiama il misuratore di pioggia caduta? Coman Sapelle. Come si chiama il misuratore di pioggia? Eccolo qui, vale un punto, eh. Pluviometro, si chiama il pluviometro. Eccolo qui, prendiamo anche questa. Sì? Bene, no, ti tengo buono. Erika, ti tengo buono. Te non c'è pericolo di leggere. Nel modo non hai i mezzi, no? Mi tutelo. Da quelli che sono più veloci nel trovare tu, logicamente è a memoria, perciò diamo il punto anche a Enrica, me lo concedete, se avete qualche dubbio ditemelo, ed abbiamo tutti i grandi magazzinieri della ITEC di Ricò di Fornovo, Albert, Gelò, Quiero, Renz e altri che hanno a tutto volume Radio Monte Canade con questo Alice, Alida Kelly con doppio senso, doppio amore. Poi ci sarà un quiz, attenzione su questo personaggio.

0: con doppio senso, doppio amore, vale un punto. Sapete, Erika, mi raccomando, tenorino che aveva, aveva una voce tanto bella, che una istituzione ha pagato le sue lezioni di musica per farlo studiare a merito. Era un grande tenore, un bel tenore. Ed Erika, guardiamo se ci riesci dopo il caffè. Uè, io non dico che ti per nessuno del bar, dal Vittorione, neanche Vittorio lo sa, ma Vittorio quello del bar, non io, che lo so. Sarà duro questo quiz, questo quiz salsese. Mentre invece dicevo, poi abbiamo l'ultimo brano in programma, l'ultimo, ultimissimo brano in programma, che lo faremo subito dopo, dai. Andiamo con la sapete dirmi la Kelly, quella di questo brano, che Alida Kelly è stata famosa per un qualcosa, quale? Cos'è che ha reso famoso, oltre che alla sua bella voce, bella questa canzone, per Alida Kelly? Chi? Ah, Mero, ecco, brava, chiunque sia, brava, brava, brava. Alida Kelly, Silvana, Walter Chiari, non Pippo Baudo, non ha avuto, no?
1: No. Secondo
0: me, no, no, l'ho pensato io, pensavo, no, no, mi fido più di te che di me, mi fido più di te che di me, no, pensavo che avesse un rapporto, avuto un rapporto, con... no, no, ti do il punto neanche senza, lei, mi fido più di te. 37 mi è venuto in mente Alida Kelly, ma senz'altro sarà un qualcosa di Walter Chiari e non di Pippo Baudo. Pippo Baudo, insomma, Istrasurdin e gli FV mia, dai. Walter Chiari, insomma, era birichino. Andiamo poi con l'ultimo brano. Mi fido più della Silvana che del sottoscritto, come vedete. Andiamo con... eccolo qui, la pubblicità.
2: Ti poi proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo e-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela, e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion abbigliamento femminile si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Allora, ultimo brano per Antonia di Salso Maggiore. Un saluto anche al figlio Alberto, un ringraziamento per tutta l'attenzione che da sempre danno a Radio Monte Canate. Dori Chezzi con il Cagacioff.

0: Davide, andiamo con la domanda fidentina e salsese. Per voi di Fidenza, eccolo qui il nostro Robertone, mettiamolo in onda, che eccolo qui il numero. Ciao Roberto, ciao Roby, ciao Roby, bravo Roby,
1: bravo, bravo. Bravo, bravo Roberto. Ciao, ciao Roby. Ciao. Ciao, simpatia. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, grazie anche a te. Ciao Roberto, dimmi, pronto?
1: Sì. Pronto.
0: E arrivano adesso tutti che non si sa il motivo. Vabbè. Allora, a Sicomonte, chi era la moglie del calzolaio senza prole che aveva dedicato la sua esistenza ad ospitare cani, gatti randagi e orfani? Chi era la ospitale? Mentre invece per Salso, chi mi sa dire chi sono stati i due più grandi venditori di telerie non vestiti già pronti nel dopoguerra? I due più grandi negozi di Salso, vendita di telerie a Salso nel dopoguerra, due più grandi di Salso. Erika, questa la sai. Sicomonte, la moglie, chi era la moglie del calzolaio Sicomonte, senza prole, che ha dedicato la sua esistenza all'ospitare gatti, randagi e orfani. Ecco, qui abbiamo qualcosa che si muove. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
3: L'hai sentito?
0: No.
3: Allora, Bertoluzzi, Bertozzi...
0: Basta. Ho detto i due, basta. Per Cinella, Erika, basta. Bertoluzzi e Bertozzi, basta. Pronto? Sì?
4: Bertozzi e Bertoluzzi.
0: Brava, bella, brava. Bertozzi, Cinella Ligni è molto tempo dopo, nel dopoguerra, le telerie poi da Cinella vendevano anche abbigliamento. Bertoluzzi e Bertozzi, teleria. Perciò, mentre invece per Fidenza, Clotilde ed Buson, Clotilde ed Buson, Busan, chiedo scusa, leggere il dialetto non è facile, Clotilde ed Busan, Clotilde, mentre invece le telerie specializzate Bertozzi e Bertoluzzi, ricordo che venivano da quando i miei avevano il bar in Del Marcaves, che facevano i biglietti, venivano da Cremona, da Brescia, per prendere le telerie di Bertozzi e Bertoluzzi. Allora, un punto a Salso con due vincitrici bravissime, 16 con Enrica che ne ha 14 e Nella che ne ha Nella ne ha due. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12:30 sarò di nuovo con voi. Grazie a tutti, buon proseguimento d'ascolto con l'oroscopo e i programmi a seguire.

0: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. L'Ariete vive un periodo troppo monotono per i suoi gusti. Per il Toro, incomprensioni affettive che pesano. I Gemelli devono saper distinguere i nemici dagli amici. Il Cancro ha difficoltà nel comunicare. Il Leone può contare saldamente su un nuovo amico. Nessun rischio oggi per la Vergine, se non vuole perdere tutto. La Bilancia continua imperterrita a raccogliere successi. Lo Scorpione ha una giornata felicissima. Malgrado nemici e concorrenti, il Sagittario conclude un grosso affare. Per il Capricorno, deliziosa serata in famiglia. Maggiore umiltà non può che giovare all'Acquario. Oggi può nascere un sodalizio tra Capricorno e Pesci.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Notizie flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana

non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Eh sì, parola di Vittorio. Poi abbiamo Teo, il grande cucciolotto di un mese, un pastore tedesco, sarà una futura taglia media. Chi vuole adottarlo, contatti EMPA, Adozioni Parma 34703 61 628, per Teo. Ed abbiamo anche il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di agosto, settembre. Perciò prossimo appuntamento sarà il 23 agosto. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Poi abbiamo Calicantus, che oggi è risaputo, è aperto per lavoro settimanale. È oggi aperto tous les jours, per diletta, con grande mole di lavoro, con notizie, informazioni, con fiori recisi, piante di ogni genere, per preventivi di ogni genere, per ogni tipo di cerimonia. Tutto questo è Calicantus, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è dunque il pensiero del giorno? Sei speciale fino a quando fai comodo, poi quando non servi più diventi nessuno.

0: Ostia. Dicono in Veneto, si oppone, pensate, al furto di un paio di calzini. Un venditore ambulante viene sfregiato orribilmente. Un ambulante del Bangladesh, 35enne, io direi di bastonare questo energumeno, fargli capire, fargli venire due corna dalle botte in testa, come le corna di un bue, sempre ad Ostia. Pensate che ha ripreso col cellulare i ragazzini in costume, rischia il linciaggio, arriva la polizia locale. È bastato un rapido passo di parola allo stabilimento situato lì, Toscanelli, per i bambini in costume presenti su un redile pieno di inverosimile giornata di Ferragosto, mentre invece la Lega sta facendo un mea culpa, vogliono esautorare Salvini. Fontana per primo dice: non temiamo il rinnovamento, cambiamo qualcosa, e sono sagge parole della Lega, che abbiamo bisogno di un rinnovamento, poi sarà il direttivo a sceglierlo. Veniamo invece mancia automatica nei ristoranti italiani. Mamma mia, che vergogna! Ma è legale? È legale? Quasi 50 euro in più mai chiesti a voce. Spuntano soltanto rileggendo lo scontrino di fine cena, quando un influencer di rancata, dopo una serata a Forte dei Marmi, il 10% aggiunti sotto il nome di contributo facoltativo. Insomma, la mancia è una vergogna. È una vergogna vergognevole. Intanto sempre più provocazioni dalla Russia verso l'Europa. Lo diciamo a Conte. Conte contesta. L'Europa perché spende, vorrebbe spendere per la sicurezza. Abbiamo ai confini un boia, un criminale di guerra, lo vediamo, sta facendo di tutto per provocare anche una guerra, non solo in Ucraina ma anche in Romania, in Polonia. Insomma, ormai Parigi, Londra, Berlino si sono messe al lavoro grandi. Parigi, Londra, Berlino sono messe al lavoro per arginare questo criminale di guerra che è Putin. E del resto anche il Papa ieri a Castel Gandolfo ha detto parole che sono condivise dal sottoscritto al 100%. Basta guerre, basta violenza contro i palestinesi, ci siano due nazioni, Israele, Palestina, Palestina, Israele, e tutto andrà alla normalità. Ma logicamente non la pensa così l'altro boia risaputo, che è il Netanyahu. Intanto rubate ancora opere d'arte dopo il ritrovamento, recuperate, poi lo diremo, a Messina. ma io dico i nostri musei, da chi sono vigilati, da chi sono tutelati. Questa volta il bottino è stato ancora più maggiore di quello del Magnani Rocca, che poi ne parleremo fra pochi istanti, nella città siciliana. Fortunatamente i delinquenti, i criminali, non potevano piegare le tele ed erano ingombranti, però fortunatamente i carabinieri hanno recuperato tutti e tre i quadri da circa 8 milioni di bottino, opere d'arte al Magnani Rocca. Perciò il colonnello Pagliaro già chiesto il nulla osta per riaverlo. Direttore scientifico Roffi, le opere sono senza danni e mi auguro che vengano a pagare le pene, grandi pene, questi delinquenti. Ed abbiamo il famoso Parma, non si svuota. Ieri, nonostante Ferragosto, a chilometro zero, fra cultura e divertimenti, dai monumenti agli spettacoli fino all'eccellenza culinaria, turismo, famiglie intere alla scoperta delle bellezze di Parma. Ed abbiamo il meteo, tempo oggi, allerta giallo qui nella nostra zona, atto finale della lunga estate, speriamo. Io me lo auguro, in arrivo temporali, forti piogge, grandine, temperature finalmente in calo. Il rientro è stato un po' a singhiozzi, ripeto, questa notte qui da noi forte vento, fortissimo vento qui da noi. Ed abbiamo aperto per ferie anche luoghi del volontariato, la Caritas, hanno aperto per ferie, hanno dato tanti pasti, a chi aveva fame, cibo, anche relazioni, per avere un Ferragosto di un altruismo che non ha eguali. Ed abbiamo invece l'Eli Soccorso. Pensate che la centrale operativa del 118 ha pubblicato i dati tra medici, infermieri, 73 operatori in campo e il famoso elicottero giallo ha effettuato 823 voli in un anno nel 25, sfidando tempo e intemperie. Perciò lo diciamo senz'altro, in tre minuti gli equipaggi sono già pronti a partire, tre minuti. Viva l'Eli Soccorso, viva tutti coloro che, ripeto, fanno questi atti veramente eccezionali di una bellezza d'animo in un mondo che ormai è distorto. Mentre invece andiamo a Scipione, pensate, ladri entrano in casa e col flessibile tagliano la cassaforte. Hanno aperto mentre i padroni erano andati a cena fuori, solo a cena fuori, ma avranno senz'altro pubblicizzato la cena. Intanto scade fra pochi giorni il bando per la gestione del tennis club, perciò si tratta di una assegnazione che sarà per 2 anni, vedremo se il bando sarà onorato, ed abbiamo grossi rami in via Bissolati, sono caduti e sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per rimuoverli. Ed ora abbiamo il tempo, prima del tempo, chiedo scusa, i nati oggi è Giacinto e San Mirone. I nati oggi sono spesso individui misteriosi, difficili da capire, che pensano veramente, poiché hanno un'apparenza del tutto nel comportamento tranquillo e solitario, ma in realtà dentro di loro, nel loro cuore, hanno una forza esplosiva. Di solito ricoprono cariche importanti, guidano gruppi con rigore e decisione, vanno sempre alla ricerca del perfezionamento. Hanno una mente fervida, brillante in ogni campo, si sentono legati ad costituzioni e al di fuori del lavoro, sono disponibili, simpatici e veri grandi amici. Sono molto amati dai familiari, per ogni occasione risolvono casi e problemi con grande coraggio. I pregi, forte e protagonista, i difetti, è tempestoso e molto antagonista. Come sarà il tempo oggi? Avremo un lunedì, un inizio settimana, con ingresso di aria relativamente fresca, poco potrà arrecare instabilità, specialmente al mattino e al pomeriggio. Avremo uno zero termico a 4100 metri con temperature minime più 22, massime più 33, venti deboli con rinforzi al pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da che il pa?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750 fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente.
1: Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 17 agosto.
1: Il santo venerato nella giornata odierna è San Giacinto dell'Ordine Domenicano, apostolo dei Polacchi, morto nel 1257.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Giacinto.
1: Nel latino classico, Jacintus è usato quasi unicamente per riprodurre il nome greco Jacintos, del mitico giovanetto lacedone, armato da Apollo e da lui, per disgrazia, ucciso. Si tratta anche qui di un nome dal significato trasparente, giacché in greco Jacintos era il nome del fiore omonimo, il giacinto.

0: Nato a Montdidier il 17 agosto 1737, Antoine Parmentier da giovane lavorava come commesso in una farmacia. In seguito ottenne il diploma di farmacista nell'esercito del re.
1: Nel corso della guerra dei sette anni fu fatto prigioniero dai prussiani e fu proprio sotto la prigionia che Parmentier scoprì il sapore gradevole delle patate, che di solito servivano solamente all'alimentazione del bestiame.
0: Verso la fine del secolo in Francia imperversarono gravi carestie. Dopo la carestia del 1785, Parmentier riuscì a convincere re Luigi XVI che la patata avrebbe potuto essere una grande risorsa per i poveri cui mancava il pane.
1: Il re allora fece servire a corte un pasto a base di patate. Il popolo tuttavia rimase completamente indifferente.
0: Parmentier ebbe allora un'idea geniale. Il re aveva messo a sua disposizione un campo nella pianura di Sablon nei dintorni di Parigi, che venne piantato a patate.
1: Quando queste furono pronte per essere raccolte, Parmentier fece sorvegliare il campo da soldati armati.
0: Gli abitanti dei dintorni pensarono che quella pianta doveva essere assai preziosa per custodirla in quel modo e durante la notte saccheggiarono il campo. Con questo semplice espediente del geniale Parmentier, la patata si diffuse rapidamente in tutta la Francia, fino a risolvere molti problemi dell'alimentazione del tempo.
1: Margaret Mitchell, la scrittrice americana famosa in tutto il mondo per il suo romanzo Via col vento, rimane uccisa il 17 agosto 1949 ad Atlanta, in Georgia, mentre attraversa la strada della sua città.
0: Investita da un'automobile, Margaret perisce sul colpo. Sposata, senza figli, aveva 49 anni ed era diventata enormemente ricca con i diritti del suo fortunatissimo libro.
1: Chinancheng, 17 agosto 1975. Nella provincia di Hupesh, nella Cina centrale, è ritrovata una mummia vecchia di oltre 2000 anni. Il corpo, perfettamente conservato al momento della scoperta, era bagnato da un liquido rosso scuro che ne ha mantenuta elastica la pelle.
0: La mummia misura 1,65 m e pesa 53 kg. Si presume risalga al periodo che va dal 770 al 221 a.C.
1: E passiamo al fuoco artificiale più potente del mondo.
0: Si tratta del bouquet di crisantemi Hanabi, venduto dalla Marumitaya di Tokyo, una specie di missile lanciato da un mortaio che, esplodendo, assume la forma di un crisantemo, del diametro di 610 metri.
1: E con i fuochi artificiali anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 18 agosto, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524

Ciao a tutti, buongiorno. Vedo spie che magari ci sarà senz'altro anche l'Enrichetta che ho visto al bar stamattina. Erika, tu non m'hai visto, stavi leggendo qualcosa, ma io ti ho visto con Teresa e ti ho salutato. Certo, non posso gridare. Guardiamo se qualcuno è a conoscenza della domanda. La prima, intanto un saluto, un buon appetito a tutti voi, un buon disco richiesta, fatemi un bel programma di richieste di liscio folk che saranno buon sangue. Grazie a Roberto per avermi, Roberto Boerio, per avermi cantato tutto il Carciof stamattina di Dori Ghezzi. Veramente è un personaggio molto molto attento. Ma adesso veniamo ancora a qualche salsese che sa dirmi, oltre che all'Erika, che non lo sapeva, l'Erika almeno fino ad ora non lo sa, non è in tutte le cose. Lei, logicamente, Erika, non è uno, è come a dire all'Anna: Anna, è 3 giorni che non ti sento ed io sono preoccupato, ma più che altro non perché non ti sento, perché sentire dei paradossi così, vedi la mia gentilezza, non dico delle sciocchezze così, paradossi come quello del rumore, mi sembrano assurde. Ma veniamo all'Enrica. Anche l'Enrica non è niente di trascendenziale, perché sono tante tante cose che se lei gli chiede al sottoscritto, io non saprei certo rispondere. Lei invece è bravissima e risponde a tutte le mie domande, anche perché sono domande che nel tempo le ho fatte e lei, bravissima ancora, senza troppa classificazione, ordine alfabetico, riesce ad, se dopo un giorno, magari 2 giorni, a scoprirlo. Questo mi sembra, questo quiz del tenorino, che è stato l'ultimo tenorino, perché adesso a Salso non sanno più neanche cos'è un tenore, ma anche a Fidenza, c'est la même chose. Un tenorino tipo quello che mi ha detto l'Enrica, che è di dominio pubblico, Sergio Chezzi, Armando Chezzi ed Carla Botti, che sono stati

i tenori Armando Ghezzi. Mentre invece, ripeto, sto cercando l'ultimo tenorino che, ripeto, non vi dico cosa faceva, non poteva permettersi gli studi da tenore. Un'associazione li ha pagati e è diventato un bravo tenorino, bravo, bravo, bravo. Dopo non posso aggiungere altro. Abbiamo fino al 1950 Via Micheli, che era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamato in due modi, a voi dirmi quali sono. Abbiamo invece il disco qui, peggio che andare di notte, perché neanche ci tentate. Quando non avete l'appoggio, il grande appoggio dei social, ma parte dei social, ma più che altro quello del disco quiz del Shazam, neanche vi sforzate a capire cosa può essere questo capolavoro. Questo è un vero capolavoro musicale. Vedo l'ora di dedicarlo a Pietro. Scusate se ho parlato un attimo sul disco quiz, ma adesso ve lo faccio ascoltare. Volete riascoltarlo senza la mia disgustosa voce? Eccolo qua. Per poi non parlare, non è che io cerchi l'Anna perché sento la mancanza di l'Anna, cerco l'Anna perché mi dice, Anna, non dico, mi dice delle sciocchezze, no, sono più delicato, mi dice dei paradossi per il rumore che fra l'altro lo dico a chi mi ha puntato il dito dicendo: ma non aiuti. E come? Ho detto tutto. Meno ho detto tutto, meno. Cos'è il rumore? Ho detto tutto, però i paradossi, non le sciocchezze. Paradossi da l'ultimo, quello di una guida di un cassetto, oppure la guida un autista che guida. È un paradosso, diciamolo la verità o no? Sentiamo adesso il rumore senza la mia voce, perciò dopo, alla fine, perché continuo a girare il file, logicamente mi fermo, mi taccio.

di questo rumore sapete tutto, vi ho detto tutto, meno cosa fa questo rumore, da cosa è prodotto, vi ho detto tutto, tutto, però logicamente non è da tutti recepire gli aiuti in un modo giusto, non deviato. In un modo giusto, perciò a voi, perché avete tre premi, 3 e 50 punti, questo Fidenza e il disco quiz. Vado a completare l'almanacco di oggi.

Allora, anche oggi lì alla gelateria I Portici faccio i nomi Giuseppe Cattaneo. Ciao Giuseppe, grazie di esistere. Sei un grande e carissimo amico. Ma grande e carissimo amico. Grazie Willy, grande, grazie ad Adriano, grande Vittorio, ma quel rumore hanno indovinato, quel rumore hanno indovinato, no, non l'hanno indovinato. Perciò, come vedete, incuriosisce, io capisco che incuriosisca tantissimo chi vede l'ora di sapere cos'è, però più dura e più logicamente incuriosisce. Allora passiamo alla, oggi Santa Chiara era il mio poc de fa, Chiara Boni, buon onomastico, perciò abbiamo Robert De Niro, il compisse in che 83 anni. Si fse n'incumpisse Mogol 90 anni. Mogol, Mogol, sen pen, 66 anni. Quanti compleannisti oggi che le con la berba il plus mia veda? Va bene, voi direte, ma cosa combina? Andiamo invece a chi nasce oggi, sarà superato le sue paure, saprà superare le sue paure lottando con unghia e denti per la propria visione della vita. Perciò è uno che non demorde. La frase del giorno: un orologio che va male non segna mai l'ora esatta. Un orologio fermo ha segreto due volte al giorno. Ripeto, è un po' complicato, ma l'ha detto Leonardo Sciascia. Veniamo invece al girar pagina. Il sole è sorto alle 6:24, tramonterà alle 20:29, luna crescente si leva alle 11:58, cala alle 22:15. È il proverbio del giorno: senti dal pagliaio, Marche, mai senti. Scendi dal pagliaio. Curiosità del giorno: il piccolo fascino all'interno della tasca destra del jeans è di origine contenuto, era stato fatto, sapete, quel taschino che c'è nei jeans, fatto per portare l'orologio a taschino, come c'era quando hanno inventato i blue jeans negli anni 20 e 30. 1945, a Londra, la casa editrice Saxmanen edita il romanzo di George Cuven, La fattoria degli animali.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Eh sì, parola di Vittorio. Poi abbiamo Teo, il grande cucciolotto di un mese, un pastore tedesco, sarà una futura taglia media. Chi vuole adottarlo, contatti EMPA, Adozioni Parma, 347-03-61-628 per Teo. Ed abbiamo anche il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di agosto-settembre, perciò prossimo appuntamento sarà il 23 agosto. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Poi abbiamo Calicantus, che oggi è risaputo, è aperto per lavoro settimanale, è oggi aperto tous les jours, è per diletta, con grande mole di lavoro, con notizie, informazioni, con fiori recisi, piante di ogni genere, per preventivi di ogni genere, per ogni tipo di cerimonia. Tutto questo è Calicantus, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è dunque il pensiero del giorno? Sei speciale fino a quando fai comodo, poi quando non servi più diventi nessuno. Ed è verissimo questo proverbio, intelligente e bravo e attuale. Diciamo, Alto Adige, un escursionista va a due quota nelle Alpi dell'Alto Adige, in Val Monastero. Non rientra di notte, oggi l'hanno cercato, non è rientrato. Ma adesso voi pensate che se, datemi del coglione che io me lo prendo, ma o se no ribatto. Uno va a quota 2600 metri, non è il Canate, circa 850, no, è il Sant'Antonio, 900 metri circa, il Canate, cioè è due volte e mezzo tanto. Da solo uno può andare ad alta quota da solo? Datemi del coglione che me lo merito, dai, Silvana, dam del cuglion che me, il chap, van da soli lì pericoloso, giochi del Mediterraneo, Mattarella al via, la cerimonia d'apertura a Taranto. Abbiamo invece per botteghe artigiane è un salasso in via di estinzione. Ormai non ci saranno più i liutai che vediamo lì in Piazza del Duomo a Cremona, ma tanti. El Materesser, El Div Maipe, pensate che sono diminuiti da 1,7 milioni a 1,2 milioni, cioè circa 500.000 attività hanno chiuso i battenti. Non è, l'ha detto la Giorgia o Giorgio, ma l'ha detto la Cigia di Mestre. Perciò nei decenni non ci sarà più una bottega artigianale in Italia. Attaccante Cagliari rischia di annegare, coma farmacologico a Sassari, Tripei, dico giusto, se no scusatemi, mentre invece forte attività del cratere e voragini ancora, un'altra vittima in montagna, ucciso da un fulmine anche nella zona vietata dell'Etna. Cosa andava quello lì alla, in una zona via, ma regas, oggi cominciamo a scacciare l'afa con temporali che predesse temporel e perturbazioni atlantiche e gnemie, anzi opie riscaldamento, rissa a Barcellona, stabile l'italiano massacrato alla nuca. Ecco, certo che c'era un mio parente, dato che c'è l'immunità, per i minorenni, ma anche per i vecchietti, vecchietti intendo, gli anziani, facevo una strage, mi spiace a dirlo. Poi abbiamo la cronaca, dalle bisogna ormai fa Kiev, ormai si punta sui droni. Cos'hanno inventato gli ucraini? Bravi, piano Gaza si incontra a Gerusalemme, come ha detto il nostro Leone XIII, due stati, Palestina e Israele, Israele e Palestina, e noi andremo d'accordo. Nuovi attacchi di Israele sul Libano e poi tante altre notizie che dettaglierò alle 14.30. Come sarà domani, martedì? Avremo martedì 18, qualche nube al mattino in pianura, poi si rasserenerà, ci sarà velutato alla sera, zero termico a 4600 metri, con temperature minime in pianura più 18, massime più 33, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon appetito.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Pia di Parma, cui mando un saluto con una dedica che
3: che dice tutto. Per Pia di Parma, come farei senza te? Lo fa dire da anonima.

punto, sapete voi dirmi, comuni normali, umani, quanti denti hanno i bovini adulti? Quanti denti in bocca hanno i bovini adulti? Quanti denti hanno i bovini adulti? Quindici. Come noi, 32 controllate, 32, ed abbiamo Angelo, il mitico, che dedica a Roberto Boerio completamente di Galassi.

0: Orchestra Galaxy, completa, molto bella, molto brava. Non so chi era la cantante, ma molto molto brava. Ed abbiamo chi indovina nel Giro d'Italia la maglia verde la indossa chi? Regalo un punto, l'ho già fatta in altri frangenti. La maglia verde viene o veniva, perché è un vecchio manuale, magari ha cambiato qualcosa, è cambiato qualcosa. Bene, non era nessuno. Guardiamo, ritentiamo.
1: Secondo me quelli dei premi della montagna.
0: Brava Enrica, premio della montagna, bravo. Indossa chi è arrivato primo in più passi alpini o montani, brava. 28 per Enrica, già fatta come domanda. Ed andiamo Claudio. Eccolo qua.
2: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti Luce di Elisa. Ciao.
0: Questa di stamattina.
2: Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti Ora che ci sei di Anonima. Ciao.
3: End of final message.
0: Ora che ci sei. È per te Silvana, dal grande, grande, carissimo Claudio di Fidenza.

Allora, vedo, ho ascoltato anche l'altra segreteria telefonica, poi do la priorità prima alle due segreterie oggi, poi ai vostri SMS, sentirete poi la prossima richiesta, ed ascoltando le segreterie non ho sentito la Enrica, perciò vuol dire che ho puntato il cavallo giusto, non ho mai detto, fortunatamente. Adesso Enrica avrà solo il problema, come è stato per Cifro, trovare il tipo giusto che l'aiuti. Perché non c'è foglio e ho foglietti che tengono, e mi auguro di andare su col punteggio con 50 punti, come per Fidenza, perché avete 50 punti e 3 premi. Allora abbiamo adesso siamo l'ora di pranzo. No, io oggi non ho mangiato il primo, però il primo per me è oggi ho mangiato polpo con patate, polpo con patate, ed è un mangiare e bere anche quello. O prendo il primo o prendo il secondo, però se avessi preso il primo, che primo avrei mangiato oggi? Vale per voi del sabato 3 punti e 3 premi e 30 punti. Per voi non del sabato, Claudio, non del sabato, 5 punti. Guardiamo se azzeccate un bel primo piatto che io avrei mangiato molto volentieri oggi, ma non solo oggi, perché sono ghiotto, l'ho sempre detto, dei primi piatti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Rimandiamo il gioco della minestra, del primo piatto a dopo. Per adesso vado con la pubblicità, poi logicamente la parola dialettale.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Ma no, ma de 5 cata da che il pa?
9: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bace d'Asco, Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
10: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
10: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
12: Vale due punti, lo diciamo per dialetto, per diletto. Attenzione che io aggiungerei una cosa a quello che leggo. Come diciamo in nella come diciamo in vernacolo, una grossa botta. Ho preso una grossa botta, una forte botta. Però io aggiungerei, se me lo concedete, poi da chi mi risponde esattamente, diciamo se condivide, lo direi anche un forte botto, se me lo concedete, Dio me ne guardi, io parlo il mio dialetto, voi parlate il vostro. Prendere una grossa botta vale due punti. Libero, libero. E io, oltre che a prendere una grossa, eccolo, tutte e due insieme, pronto? Questo era Silvana. Pronto? Pronto? Pronto?
13: Cans.
12: Abbiamo. Mi sono dimenticato, perché c'era l'altra telefonata, di chiedere. Ma poi lo chiedo. Grossa, grossa botta, figo c'è panaghega, Mi ha dato un cans dare un pugno, però voglio vedere Nella, Enrica, Marisa, Silvana, io direi anche di vale due punti per Silvana, di dire anche figu, cioè, ho sentito una ghega per un forte rumore io. Ma posso sbagliarmi nel modo più assoluto. Figu che ghega quando sentite un terremoto, pum, figu che ghega, o no? Solo, è solo mio sentore? Guardiamo se qualcuno ha sentito. Niente, come non detto, è solo

0: ma io metto anche un grosso colpo da sparo, tuono e quant'altro. Senta che andiamo con la nostra Nella di Salso, cui mando un salutone. Poi abbiamo sempre il primo piatto.
1: Message play back.
2: Allora, Davide, sono Norma, faccio una dedica alla Nella Ricastiana del Tibetta e tutti gli ascoltatori di Radio Monte Canas. E faccio acquario di Renato Antonioli e lo dedico tutto anche il personale di San Francesco. E intanto ti saluto.
0: Ciao, ciao, Norma.
2: Ciao, ciao Norma.
3: Ciao Vittorio, sono la Nella. Ringrazio la Norma e gli dedico la ballata del culatello. Grazie Vittorio.
0: Perfetto, allora io già sotto mano la ballata del culatello, che vado immediatamente, non avevo sentito la telefonata di Norma, eccolo qui. Per te Norma.

Il culatello è una delizia che nata zi bello. Il culatello, quando lo mangi ti levi il cappello. La cu,

il culatello è una delizia che è nata zibello, il cu

0: Bene, andiamo di nuovo, guardiamo chi indovina, 30 punti e 3 premi per voi del sabato scorso e 5 punti per voi non del sabato. Guardiamo chi azzecca un bel primo piatto che avrei mangiato oggi, ma non solo oggi, in qualsiasi giorno della settimana. Eccolo. Cappelletti in brodo. Beh, adesso Silvana, mangiare e bere del brodo caldo adesso non è di mio gusto, anche se i cappelletti mi piacciono tantissimo, però insomma evito un po' di mangiare minestra in brodo che scalda, è come bere un punch d'estate. Eccolo qui, guardiamo. Sì? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Non so chi era al telefono, io ero in diretta, ma no. Sì?
1: Mi senti adesso?
0: Adesso, perfetto.
1: Gnocchi di patate.
0: Gnocchi alla piemontese. Gnocchi alla piemontese. Gnocchi alla piemontese, gnocchi di patate, sono un piatto che adoro, però adoro anche questo piatto. Questo piatto. Adesso, ripeto, non mangerei un piatto di cappelletti. Adesso, adesso d'estate, in pieno estate. Li mangio volentieri d'inverno.
2: Piatto. È un buon piatto di tagliatelle all'uovo con funghi. Allora il piatto è un buon piatto di tagliatelle all'uovo con funghi.
0: Tagliatelle alle fatinca con i funghi. Mamma mia, è un manier e bevar, è vero? Manier e bevar. Andiamo con il prossimo brano, è per la Norma, l'avete sentito, ha già fatto la sua richiesta e vuole di Scandiuzzi l'acquario di Lago.

0: preparatissima la nostra Norma, con richieste bellissime. Grazie Norma, grazie infinitamente. Ed abbiamo che era controdedicata alla Nella di Salso, che si ricorda sempre di controdedicare o dedicare alla Norma. Sapete dirmi il nome delle tre Marie? Nome delle tre Marie, quelle che hanno assistito sotto la croce a Gesù. Nome delle tre Marie, che non c'entra niente il panettone. Delle tre Marie non c'entra, qui ci vogliono esperti, almeno tre punti glieli do, chiunque sia.
1: Allora, Maddalena, Cleofe e Maria Vergine.
2: Figo.
0: Diletta, escunuse, che ci sempre in mesi fioran. Brava, Cleofe, la Maria Vergine, la Maria Teofe, e Maria Maddalena, brava, brava Diletta, brava, brava Diletta, brava. Allora, 31, 32, 33 per Diletta, brava, brava, brava, brava. Beh, è il suo lavoro, quello delle Marie. E delle... Abbiamo invece il prossimo brano. Prossimo brano, che è per poi stop alle richieste, esaudisco quelle che ho in archivio e nulla più. Nulla più. Andiamo con l'amica, ripeto, adorabile. Irma di Fidenza, a cui mando un salutone, con Lulu di Atos e Mancini.

0: ferma. Stop alle richieste, ho l'ultima richiesta dopo, dopo la pubblicità, dopo la domanda. Sapete che oggi si inaugurano i giochi del Mediterraneo. Ogni quanti anni, alla presenza del nostro Presidente della Repubblica, ci sarà anche la Giorgia Meloni per l'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo. Ogni quanti anni si svolgono i giochi del... Mamma mia, Samo! Ma prendo questa, Sì?
1: 4.
0: Silvana, 3 secondi. 3 secondi. Neanche 4. 3 secondi. Pronto?
1: 4.
0: Va bene, dai, teniamo buono anche di, facciamo finta che Diletta abbia avuto un cliente. Clienti, arrivate sempre quando Diletta deve dare la risposta. Silvana, me lo concedi perché sei stata bravi, di una l'anno prima delle Olimpiadi. L'anno prima delle Olimpiadi vengono i giochi del di El Sevan Cameva, El Sevan Cameva, stasera vengono inaugurati con la presenza del Presidente della Repubblica e della Giorgia Meloni. Allora, 38 per Silvana. Se qualcuno ha da obiettare, io a Diletta non gli do il punto, però rientrava ancora nei 15 secondi, rientrava, perché è stata talmente veloce la Silvana, 4 secondi, 4 secondi, 34 per invece è un po' più lenta, riga, non prendo Ferri Fondelli, però ho azzeccato, sono sicuro, ho azzeccato la domanda giusta, perché tu, essendo bravissima, lo ripeterò all'infinito con l'eco, mi hai dato grosso problema trovare una domanda che tu non sappia, o perlomeno che io abbia già fatto e tu hai memorizzato. Finalmente penso di esserci riuscita in uno di questi, perché c'è da parlare molto sul personaggio. Adesso però, se va bene, con la pubblicità prima del prossimo brano, che sarà, ripeto, l'ultimo, le dernier.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Bene, abbiamo l'ultima richiesta, perciò ultima stop nel modo più assoluto. Vedo Diletta che mi dice, però io purtroppo ho Alexa, che adoro, ma è più in ritardo che la televisione, e ha ragione. 3, 4, 5 secondi più lenta Alexa, mamma mia, vabbè, della allora tutte, attenzione, tutte le radio nuova generazione, tutte, nessuna esclusa, le radio nuova generazione di Google, Google, chiamatele, perché ha difficoltà sentire la K di Monte Canate, di K2, tutte le radio al mondo, se mi state ascoltando, che per Alexia lo sapete qual è il metodo, perciò c'è chi l'ha chiamata in un modo, chi in un'altra, a parte il fatto che, come ben sapete, basta poi accendere quelle radio a comando vocale e ti danno l'ultima stazione ascoltata. Hanno fatto il nuovo sistema di Google, che dovete chiamarla come "Ehi Google, accendi Monte Canate, evitate radio", evitate di dire radio, ma Monte Canate, vi darà subito la nostra emittente. Google, allora ripeto, tutti coloro che hanno la radio a comando vocale Google, se avete difficoltà perché non riconosce bene la nostra K di Monte Canate, chiamatela "Ehi Google, accendi Monte", no, chiedo scusa, accendi Monte Canate, non dite radio. Bene, e andiamo con mentre invece la nostra Laura da Reggio Emilia ci sta ascoltando con la televisione, a cui mando un saluto. Laura, è un pensiero a Sergio, ma mando un saluto, grazie, anche a Dani, Daniele Furlotti da Fontevivo. Mando un grosso, enorme saluto anche a Stefano Di Leo. Mando un grosso ed enorme saluto, ma grosso, grosso, grosso, anche a la nostra Mirella ed Antonio dell'Albergo Lodi. Anche per loro il brano per la nostra Laura, che era "La stagione dell'amore" di Castellina Pasi.

0: Silvana, il va a Pelé. Chi è stato a Firenze il primo titolare della fabbrica della conserva, le conservere nei primi anni del Novecento? Domanda secondo me difficilina. Chi era stato nel borgo il primo titolare della fabbrica della conserva, le conservere, nei primi anni del Novecento? Ecco, poi andrò a scegliere, sono vecchi revival molto belli, molto belli, ma andrò a scegliere domande più facilline. Adesso sapete dirmi, Erika, in attesa che tu arriverai fra un po' al tenorino, che non è Armando Chezzi, non è Walter, non è Ci Vedo, neanche Ci Sento, l'amico Giancarlo Colombari. Sapete dirmi dove stamattina abbiamo fatto la domanda di Bertoluzzi, dov'era l'oratorio della Madonna della Pietà? Dove era l'oratorio della Madonna della Pietà? Io non saprei rispondere, è domanda difficile per Fidenza, vedete l'equità delle domande, faccio domanda difficile anche a Salso. Difficile, difficile, vi ripeto, non saprei rispondere, mentre invece qui l'Enrica lo sa già. Pronto?
1: No, io non lo so. Ti ho mandato Vittorio nella mail le domande, poi dai un occhio oggi. Ciao.
0: Va bene, va bene. Tranquilla, tranquilla, che ho sempre almeno 500 fogli di scorta, che vale a dire 500 per 10, sono 10 volte 5.000, ne ho 5.000. Allora, chi è stato il primo titolare della fabbrica di conserva, la conservere, nei primi anni del Novecento? A Fidenza parlo, ed per avete visto che cerco, non lo sarò al 100%, certo non di mio volere, ma cerco di fare equità alle domande. È che Erika scrive tutto e ha tutto segnato. Pronto?
1: Io di oratorio quel nome lì non l'ho mai sentito, ho conosciuto solo quello del Don Bosco.
0: Bene, tutto questo, grazie Erika. Lei l'oratorio Don Bosco, ma c'era stato un oratorio anche lì a Sant'Antonio, o no? No, non avevate a Sant'Antonio, io sono del Don Bosco logicamente, ma senz'altro c'era stato un oratorio, è un centro l'oratorio, Enrica, è un centro ricreativo per giovani abbinato alla chiesa, quello è oratorio, dove si... dicono le preghiere, ma ci si diverte a niente, come non detto. Allora Erika, veniamo a Fidenza. Giuseppe Filiberti, difficilissima quella di Fidenza, difficile, io non lo sapevo neanch'io, dove era l'oratorio della Madonna della Pietà, località Marazzola, Pensa a te, visto che c'è un oratorio non solo a Don Bosco, ma c'era anche la Marasol, che io, a dire la verità, non so neanche dov'è. Marazzola, non so neanche dov'è. Sarà nei dintorni di Salso. Niente, no Salso, no Fidenza, e vado immediatamente con un paio di... no, un brano. Poi dopo ci avremo la pubblicità in di notizia.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Eh sì, parola di Vittorio. Poi abbiamo Teo, il grande cucciolotto di un mese, un pastore tedesco, sarà una futura taglia media. Chi vuole adottarlo, contatti EMPA, Adozioni Parma, 347-03-61-628 per Teo. Ed abbiamo anche il comune di Borgo.

TV di ogni genere per ogni tipo di cerimonia. È tutto questo, è Calicantus, per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è dunque il pensiero del giorno? Sei speciale fino a quando fai comodo. Poi, quando non servi più, diventi nessuno.

Andiamo con tante, tante notizie, sempre alcune tragiche e alcune comiche, diciamolo. Veniamo ai giochi del Mediterraneo. Mattarella sarà al via, sarà a Taranto per l'apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia partecipa anche Giorgia Meloni, Lorenzo Fontana, 4.000 tra atleti e atlete, paesi europei, Africa ed Asia. È un bel business per l'Italia, è un bel che non ha fatto né questo governo né il precedente governo, hanno fatto tanti anni fa, quando è viva l'Italia. L'Italia è tra i paesi europei in cui si vive di più, ma anche uno di quelli in cui si trascorrono meno anni nel mercato del lavoro. Insomma, siamo i più longevi e i più fannulloni. Nel 25 la durata di attesa di vita lavorativa si è fermata a 33 anni. 33 anni, secondo valore più basso dopo la Romania, 4 anni e mezzo sotto la media stagionale. In poche parole, noi in Italia mandiamo in pensione 5 anni prima le persone, pagando poi le rette. Per le donne scende a 28,4, la media europea di 35,4, divario uomo e donna è di 9 anni, il più alto in Europa. Tra le cause, artigiani, imprenditori, ingresso tardivo dei giovani, carriera, insomma, penso ci sia qualcosa da revisionare nel nostro paese, e non di fare politiche pre-elezioni. Attaccante, come avevo già anticipato nei precedenti notiziari, attaccante del Cagliari rischia di annegare. Trepi, penso di leggere giusto, 20 anni, calciatore del Cagliari, ieri ha rischiato di annegare in piscina di una villa a Porto Cervo. L'attaccante, terapia intensiva, ricordiamo, induzione del coma, somministrato, mentre un attack avrebbe evidenziato la presenza di molta acqua nei polmoni del giovane. Potrebbe avere avuto un malore mentre faceva il bagno in piscina, finendo poi sott'acqua. Come vedete, non c'è gioventù o atletica che tiene contro le disgrazie. Un escursionista trentenne è morto sull'Etna, colpito da un fulmine mentre cercava di avvicinarsi

0: dalla vetta del vulcano che è in eruzione. Il cittadino americano stava scalando la zona vietata quando è stato sorpreso da un violento temporale. Elitrasporto, Kamikaze, Catania, è arrivato all'ospedale in arresto cardiorespiratorio ed è morto. Etna riprende l'attività esplosiva, quanto hanno detto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'avviso per l'evacuazione da parte degli enti competenti al momento rimane arancione. Certo è che per la Sicilia non ci voleva questa battuta d'arresto in questo periodo. Un escursionista altoatesino disperso ieri è stato trovato morto sul Piz Steixex in Val Monastero. Val Monastero, l'uomo era, non era rientrato di notte, perciò si è allertato il soccorso alpino. Ma secondo voi si va da soli a 2600 metri di altitudine? Si ipotizza sia stato colpito anche lui da un fulmine, ma diciamo, lo diciamo con cuore aperto, l'incoscienza è di tutti. Dopo lungo periodo di afa, l'Italia, anticiclone che ha causato, comincia a ritirarsi. E la settimana appena avviata annuncia una transizione di temperature meno estreme, temporali regolari, poi il 20 agosto un peggioramento più ampio e diffuso al centro-nord, aree più esposte, Alpi, Prealpi, nord-est della Liguria, Toscana, parte del versante adriatico, attesa la perturbazione dal 20 di agosto, perciò altre perturbazioni che andranno a diciamo a interessare la nostra zona. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, 21enne, veneto, aggredito da un gruppo, con un gruppo di connazionali mercoledì a Barcellona, fuori dal locale. Il giovane è in coma farmacologico, pugni alla nucca, e i medici starebbero valutando la progressiva riduzione dei farmaci. Sconosciuta la motivazione dell'aggressione, come i motivi della rissa. L'altro gruppo, una dozzina di spagnoli, è fuggita prima dell'arrivo dei soccorritori, e andiamo lì col mitra e stendiamoli tutti. Sarebbe una gran bella cosa, pulire questo mondo da questa infamia e da questa cattiveria che c'è giornalmente. Trump, no, ho promesso di non dire più Trump, Trump mai avrà l'arma nucleare Teheran. Omar, non si mischi o bombarderemo anche lei. Ma voi pensate che queste siano le persone di un presidente americano normale che si possano dire ad altre nazioni? Non pensate anche voi che dovrebbe essere addirittura l'ONU a proibire a quei paesi, vedi l'Iran, che io non vedo di buon occhio, ma questo non mi dà la facoltà di imporgli veti in un'altra nazione. Non pensate che dovrebbe essere l'ONU a tutelare e non lo sbraione di un presidente americano che penso, io mi auguro, che gli americani onesti, un buon ormai 86-87%, sia stanco di quelle fanfaronate che dice. Iran intanto si blocca ancora, fermi i negoziati per il comportamento americano. Come non ha capito il falso diplomatico che è Trump, è un falso diplomatico, uno che di diplomazia non capisce proprio niente, non capisce che l'Iran fa di tutto per bloccare negoziati, per avere lo stretto di Hormuz che li aspetta di dovere per essere nel suo territorio, e mai trova appigli che lui gli dà, parlo di Trump, ogni giorno. Emergency, barca al largo della Libia con 7 morti e 2 migranti gravi per soffocamento. Come vedete, nessuno ha il coraggio di dare quanti sono i morti in mare di coloro che cercano più fortuna in Europa. È una fortuna che purtroppo non avranno mai. Piano Gaza, incontro a Gerusalemme. Netanyahu invita l'America a Bird Palace, ma mi sembra anche in questo caso talmente idiota, che siano Netanyahu e Trump ad incontrarsi e non paesi che sono invasi, pubblicamente invasi, massacrati attualmente, e anche loro non possano partecipare a quelle riunioni per fare in modo, come ha detto Papa Leone XIII, il nostro appuntamento con due stati, due nazioni, vedi Israele, vedi la Palestina. È giusto, è giustissimo che anche i palestinesi abbiano la loro terra. Ed andiamo, se questo non è bastato, Kiev che continua a lanciare, ieri ne ha lanciati circa 1000 droni, buona parte intercettati dai sovietici, ma molti danni hanno provocato nella capitale. Logicamente la Russia risponde all'Ucraina ed cerca di mirare. La Russia non è come Kiev. Kiev cerca di colpire postazioni militari e postazioni che vanno a finanziare la guerra interminabile che ha voluto Putin verso l'Ucraina. Ed abbiamo oggi un qualcosa di tendenziale nel furto a Mume, ripreso dal video, le famose tavole di Antonello da Messina, esaminate tutte le immagini di videosorveglianza. Mi auguro che anche in questo caso avvenga quanto prima l'arresto dei manigoldi. In occasione dei 90 anni di Mogol torna, ripeto, un qualcosa di eccezionale. Mogol che ha scritto per tutti i più grandi, Battisti, Battiato, Vanoni, Ranieri, Patti Bravo, auguri a questo maestro indiscusso della musica, paroliere della musica italiana. come sarà il tempo domani? Avremo un martedì con qualche nube in mattina al piano, poi rasserenamenti, valuteremo in serata se ci saranno piogge, ma dovrebbe essere domani pomeriggio un po' come quello di oggi, con qualche nuvola di passaggio. Zero termico a 4600 metri, con temperature minime più 18, massime più 33, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: Non è solo musica, è un'emozione blu.
5: Le grandi emozioni che ti dà Radio Montecanate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno, con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Why are you keeping me at a distance?
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: senza te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
4: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere, prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede,
7: forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Radio Monte Canate.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Sì, così.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 17 agosto.
1: Il santo venerato nella giornata odierna è San Giacinto dell'Ordine Domenicano, apostolo dei polacchi, morto nel 1257.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Giacinto.
1: Nel latino classico, Jacintus è usato quasi unicamente per riprodurre il nome greco Jacintos, del mitico giovanetto lacedone, armato da Apollo e da lui, per disgrazia, ucciso. Si tratta anche qui di un nome dal significato trasparente, giacché in greco Jacintos era il nome del fiore omonimo, il giacinto.

0: Nato a Montdidier il 17 agosto 1737, Antoine Parmentier da giovane lavorava come commesso in una farmacia. In seguito ottenne il diploma di farmacista nell'esercito del re.
1: Nel corso della guerra dei sette anni fu fatto prigioniero dai prussiani e fu proprio sotto la prigionia che Parmentier scoprì il sapore gradevole delle patate, che di solito servivano solamente all'alimentazione del bestiame.
0: Verso la fine del secolo in Francia imperversarono gravi carestie. Dopo la carestia del 1785, Parmentier riuscì a convincere re Luigi XVI che la patata avrebbe potuto essere una grande risorsa per i poveri cui mancava il pane.
1: Il re allora fece servire a corte un pasto a base di patate. Il popolo tuttavia rimase completamente indifferente.
0: Parmentier ebbe allora un'idea geniale. Il re aveva messo a sua disposizione un campo nella pianura di Sablon nei dintorni di Parigi, che venne piantato a patate.
1: Quando queste furono pronte per essere raccolte, Parmentier fece sorvegliare il campo da soldati armati.
0: Gli abitanti dei dintorni pensarono che quella pianta doveva essere assai preziosa per custodirla in quel modo e durante la notte saccheggiarono il campo. Con questo semplice espediente del geniale Parmentier, la patata si diffuse rapidamente in tutta la Francia, fino a risolvere molti problemi dell'alimentazione del tempo.
1: Margaret Mitchell, la scrittrice americana famosa in tutto il mondo per il suo romanzo Via col vento, rimane uccisa il 17 agosto 1949 ad Atlanta, in Georgia, mentre attraversa la strada della sua città.
0: Investita da un'automobile, Margaret perisce sul colpo. Sposata, senza figli, aveva 49 anni ed era diventata enormemente ricca con i diritti del suo fortunatissimo libro.
1: Chinan Cheng, 17 agosto 1975. Nella provincia di Hupesh, nella Cina centrale, è ritrovata una mummia vecchia di oltre 2000 anni. Il corpo, perfettamente conservato al momento della scoperta, era bagnato da un liquido rosso scuro che ne ha mantenuta elastica la pelle.
0: La mummia misura 1,65 m e pesa 53 kg. Si presume risalga al periodo che va dal 770 al 221 avanti Cristo.
1: E passiamo al fuoco artificiale più potente del mondo.
0: Si tratta del bouquet di crisantemi Hanabi, venduto dalla Marumitaya di Tokyo, una specie di missile lanciato da un mortaio che, esplodendo, assume la forma di un crisantemo, del diametro di 610 metri.
1: E con i fuochi artificiali anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 18 agosto, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Notizie flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Sì, parola di Vittorio. Poi abbiamo Teo, il grande cucciolotto di un mese, un pastore tedesco, sarà una futura taglia media. Chi vuole adottarlo, contatti EMPA, Adozioni Parma, 347-03-61-628 per Teo. Ed abbiamo anche il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di agosto, settembre. Perciò prossimo appuntamento sarà il 23 agosto. Per informazioni e prenotazioni 339 20 03 835. Poi abbiamo Calicantus, che oggi è risaputo, è aperto per lavoro settimanale, è oggi aperto tous les jours, è per diletta, con grande mole di lavoro, con notizie, informazioni, con fiori recisi.

con tante, tante notizie sempre, alcune tragiche e alcune comiche, diciamolo. Veniamo ai giochi del Mediterraneo. Mattarella sarà al via, sarà a Taranto per l'apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia partecipa anche Giorgia Meloni, Lorenzo Fontana, 4.000 tra atleti e atlete, paesi europei, Africa ed Asia. È un bel business per l'Italia, è un bel, che non ha fatto né questo governo né il precedente governo, hanno fatto tanti anni fa, quando è viva l'Italia. L'Italia è tra i paesi europei in cui si vive di più, ma anche uno di quelli in cui si trascorrono meno anni nel mercato del lavoro. Insomma, siamo i più longevi e i più fannulloni. Nel 25 la durata di attesa di vita lavorativa si è fermata a 33 anni. 33 anni, secondo valore più basso dopo la Romania, 4 anni e mezzo sotto la media stagionale. In poche parole, noi in Italia mandiamo in pensione 5 anni prima le persone, pagando poi le rette. Per le donne scende a 28,4, la media è europea di 35,4, divario uomo e donna è di 9 anni, il più alto in Europa. Tra le cause, artigiani, imprenditori, ingresso tardivo dei giovani, carriera, insomma, penso ci sia qualcosa da revisionare nel nostro paese, e non di fare politiche pre-elezioni. Attaccante, come avevo già anticipato nei precedenti notiziari, attaccante del Cagliari rischia di annegare. Trepi, penso di leggere giusto, 20 anni, calciatore del Cagliari, ieri ha rischiato di annegare in piscina di una villa a Porto Cervo. L'attaccante, terapia intensiva, ricordiamo, induzione del coma, somministrato, mentre un attacco avrebbe evidenziato la presenza di molta acqua nei polmoni del giovane. Potrebbe avere avuto un malore mentre faceva il bagno in piscina, finendo poi sott'acqua. Come vedete, non c'è gioventù o atletica che tiene contro le disgrazie. Un escursionista trentenne è morto sull'Etna, colpito da un fulmine mentre cercava di avvicinarsi alla vetta del vulcano che è in eruzione. Il cittadino americano stava scalando la zona vietata quando è stato sorpreso da un violento temporale. Elitrasporto, Canicazzi, Catania, è arrivato all'ospedale in arresto cardiorespiratorio ed è morto. Etna riprende l'attività esplosiva, quanto hanno detto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'avviso per l'evacuazione da parte degli enti competenti.

0: al momento rimane arancione. Certo è che per la Sicilia non ci voleva questa battuta d'arresto in questo periodo. Un escursionista altoatesino disperso ieri è stato trovato morto sul Piz Steixex in Val Monastero. Val Monastero, l'uomo era, non era rientrato di notte, perciò si è allertato il soccorso alpino. Ma secondo voi si va da soli a 2600 metri di altitudine? Si ipotizza sia stato colpito anche lui da un fulmine, ma diciamo, lo diciamo con cuore aperto, l'incoscienza è di tutti. Dopo lungo periodo di afa, l'Italia anticiclone che ha causato comincia a ritirarsi. E la settimana appena avviata annuncia una transizione di temperature meno estreme, temporali regolari, poi il 20 agosto un peggioramento più ampio e diffuso al centro-nord, aree più esposte, Alpi, Prealpi, nord-est della Liguria, Toscana, parte del versante adriatico, attesa la perturbazione dal 20 di agosto, perciò altre perturbazioni che andranno a diciamo a interessare la nostra zona. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, 21enne, veneto, aggredito da un gruppo, con un gruppo di connazionali mercoledì a Barcellona, fuori dal locale. Il giovane è in coma farmacologico, pugni alla nuca, e i medici starebbero valutando la progressiva riduzione dei farmaci, sconosciuta la motivazione dell'aggressione, come i motivi della rissa. L'altro gruppo, una dozzina di spagnoli, è fuggita prima dell'arrivo dei soccorritori, e andiamo lì col mitra e stendiamoli tutti, sarebbe una gran bella cosa, pulire questo mondo da questa infamia e da questa cattiveria che c'è giornalmente. Trump, no, ho promesso di non dire più Trump, mai avrà l'arma nucleare Teheran. Omar, non si mischi o bombarderemo anche lei. Ma voi pensate che queste siano le persone di un presidente americano normale che si possano dire ad altre nazioni? Non pensate anche voi che dovrebbe essere addirittura l'ONU a proibire a quei paesi, vedi l'Iran, che io non vedo di buon occhio, questo non mi dà la facoltà di imporgli veti in un'altra nazione. Non pensate che dovrebbe essere l'ONU a tutelare e non lo sbraione di un presidente americano, che penso, io mi auguro che gli americani onesti, un buon ormai 86-87%, sia stanco di quelle fanfaronate che dice. Iran intanto si blocca ancora, fermi i negoziati per il comportamento americano. Come non ha capito il falso diplomatico che è Trump, è un falso diplomatico, uno che di diplomazia non capisce proprio niente, non capisce che l'Iran fa di tutto per bloccare negoziati, per avere lo stretto di Hormuz che li aspetta di dovere per è nel suo territorio, e mai trova appigli che lui gli dà, parlo di Trump, ogni giorno. Emergency, barca al largo della Libia con 7 morti e 2 migranti gravi per soffocamento. Come vedete, nessuno ha il coraggio di dare quanti sono i morti in mare di coloro che cercano più fortuna in Europa. È una fortuna che purtroppo non avranno mai. Piano Gaza, incontro a Gerusalemme. Netanyahu invita l'America a Burj Khalifa, ma mi sembra anche in questo caso talmente idiota, che siano Netanyahu e Trump ad incontrarsi e non paesi che sono invasi, pubblicamente invasi, massacrati attualmente, e anche loro non possano partecipare a quelle riunioni per fare in modo, come ha detto Papa Leone XIII, il nostro appuntamento con due stati, due nazioni, vedi Israele, vedi la Palestina. È giusto, è giustissimo che anche i palestinesi abbiano la loro terra. Ed andiamo, se questo non è bastato, Kiev che continua a lanciare, ieri ne ha lanciati circa 1000 droni, buona parte intercettati dai sovietici, ma molti danni hanno provocato nella capitale. Logicamente la Russia risponde all'Ucraina ed cerca di mirare. La Russia non è come Kiev. Kiev cerca di colpire postazioni militari e postazioni che vanno a finanziare la guerra interminabile che ha voluto Putin verso l'Ucraina. Ed abbiamo oggi un qualcosa di tendenziale nel furto a Mume, ripreso dal video, le famose tavole di Antonello da Messina, esaminate tutte le immagini di videosorveglianza. Mi auguro che anche in questo caso avvenga quanto prima l'arresto dei manigoldi. In occasione dei 90 anni di Mogol torna, ripeto, un qualcosa di eccezionale. Mogol che ha scritto per tutti i più grandi, Battisti, Battiato, Vanoni, Ranieri, Patti Bravo, auguri a questo maestro indiscusso della musica, paroliere della musica italiana. Come sarà il tempo domani? Avremo un martedì con qualche nube in mattina al piano, poi rasserenamenti, valuteremo in serata se ci saranno piogge, ma dovrebbe essere domani pomeriggio un po' come quello di oggi, con qualche nuvola di passaggio. Zero termico a 4600 metri, con temperature minime più 18, massime più 33, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

signora Macarina, quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare.

sarai sempre qui. La tua terra, la pieve, le colline, gli occhi sinceri della tua

sopra il pianoforte e poi, insieme al cane mio, un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi, di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a lei.

Michelangelo e l'autore di Mona, che li saluterò. Addio pièce d'Anouilh.

buon anniversario. Buon anniversario, il tuo vestito è qua, finalmente respiri. Per solidarietà ti aiuto, come so, tutto è pronto, ma no, intanto che sospiri, la tua cerniera lampo ti si ferma a metà.

mi sorridi, ti bacio e poi sorrido a te. La serata, ma che non è quella che conta.